E che Dio vi benedica, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di orazione, vuol dire che non può disporre, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto, ma è meglio con visione anche chi con Dio che visa, ascolta la sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione anche. Dio si benedizione.

Il dit, Seigneur, si ta abo, ordinami, bin serkabon. Jesus te bise, bin. E a mene che invitavo tambe, e awa nanta impossibile. E problema nanta grandi, bon not in solution. E bashi ki nadum poiena. Botin mester di un milagre nel mobile, sono qui sabo. Yes, I can. Bing, bing, bing. Canaribe awanan. Hasi algo extraordinario, impossibile pa ende. Cruza, bing. Aveva inta, mi chi invita a botarmi, da cansai carga. Bondotin salida mas. Buon matrimonio, buon yuna, buon finanza, buon mes, buon vita spirituale, ta sina buona suela. Signor, bien si kiko. Oh, Signor, vota che Dios, vota mi erba a me, vota quanto ma faia, Signor. Vota con leo ma vai febo, bien si kiko, Signor. E ti pensavo, bing, bing, non te importami, bing. Non vota con leo bacai, chi bahasi, bing. E ora Pedro ti ha demandato anche per di Bissami. E la sali fuori di botto. E la canna di Beau stretta per essere Gesù. Ora mamma che Bissami ovviamente. Ta gente ta bata. Con un peso. E lei di naturalezza di Bissami. Con suarte kracht lo ha le. Un die Beau. E statistica ta Bissami mister baja. Gente lo Bissami e mister hundi. Ciencia de bisele beste ba, bom mes lo bisi meste hundi, está rondo di bolo bisi impossible. Per ora, Señor, bisabu bini, riba su palabra, su mandato, bebo de bisami, e hombre que cana, riba agua. Ave mente, mi no sa quanto bom multitud, mi sa que cotinco ba pensa bom no por cana reba je. Mi sa qua debilidade pa penso como no por vencer, te pa entregar bisa Senhor, mi no por mas. Ba stop di resa, ba stop di baia casa di Dios, bo no sali delante mas di vergüenza, ku ki cara mi te bin seca Senhor, bina unda. Oh, ba luce, tu lo que ti indembo, ba propone, pone fecha, te aki, no mas. Ba bole cai, de un vício, un addiction, un picar secreto, algo ku bo so conoce. Senhor, mi sa bo canna riba je. Canaribe lo impossibile, o sentimento non cubo so conosce. Canaribe awa bin se Jesus, e per la cana, pai se che Jesus. Ma notando, pone botte in show, notando e viento fuerte, orma vementa e la miedo. E ora ei, e la comisa. Sink. Chi ora è la comincia a sink? Ora è la comincia a wak. E viento è la comincia a wak. E ola non brutto. Ne algun te bisa asta. Ora quita su vista fuori di Gesù. Ora ovviamente. Mientras non sta mirando da Gesù. Non si vuole trasformare di dia pa dia. No. Quita bo vista fuori di Gesù. E Maria para opi biabo sa, ora costa baiendo bon conosco, nostri un tendenci di quita vista fuori di Gesù. Nostri un tendenci che ora costa prosperar, nostra conferma nos mes, ma ela mira biento na, ora ma ovviamente stop di wakbo problema. Bo Dio sta mucho mas grande bo problema. Opi di nos battaglia na, invece e battaglia contra e lucha. In vez di battagliare, mi roman, contra e cos, e contra e viento, contra e ola, wa Gesù. Bringe battaglia di rudia, e battaglia di orazione, wa Gesù, turdia. O roman, tem cos, nella mia vita, come mes, nota mira. Papendo che nella mia mente, quizás tem un lucha, con un debilidade, un flaqueza, con di verdade, vai nel punto, perché ni resa mas. Passo estando na rudia, dem bote impressão que me não pode vencer coqui. Bote no ponto que vai stop de resa mesmo. Passo bote bispo, que como me interessa, mientras me interessando, me sa Senhor, me não tinha vitória. Vai medo. Vai medo.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, da anche per pensare che il signore ben sa romano con lui. Ma stiamo in punta romana, che spera che non scada mai la nostra parte del messaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

I cui Dios benedicionabo ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può chiedere Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di oración, che si chiama, non può disposizione ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, ma media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.

I cui Dios benedicionabo, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente, ovviamente, Dios se fichon per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può chiedere Dios lo hace? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri sono di oración, che si chiama, non può disposizione, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dios su vision per un Parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto, qui, me media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta su parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizionato qui, Dios benedizionato.